Excelte, o fi catiramene, deoti, and the next excelte si, thus excelto ego,